0: 12 Minuten ab der 9, das ist Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Der Minutas Romanches Moderator Lukas Battista redet die ganze Woche mit der Christina Rantra. Eine junge Engadinerin, die im Moment gerade einfach den stinknormalen Wahnsinn erlebt, nämlich zwei kleine Kinder, Familie, Beruf und Haushalt. Und heute da berichtet sie, dass es eigentlich eben wichtig sei, um an sich selber zu denken und gar nicht egoistisch.
2: Allegra e bundi. Bienvenue in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, müdedas e domandas. Cucini fent vain sin quist mund, nus müde be il minciadi, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia cresce, e vain, da fate un secondo event, comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna, discorrinze nus con nostra giusta, oriunta l'ingiadina, Cristina Rantra, e terella tuna quel pel momento c'è. Ella è svanteda d'in cuort per la seconda volta mamma. Mia nonna ha d'una dit, per fare un event, a strova duas. E oz, ans declara er Cristina nascuccias fo i fans, ma però per avair temp per se sves, a stu lavorer in gruppa. Que vuol dir, il temp per se sves è serfic important. Con vus, Cristina.
3: Per dir la verdet, c'è ter un buon equilibrio non è d'una simple. Mi c'è tent, fuse un imperorectus de più difficile pratica. Ich lavoro 100%, mein Partner 100% und schon c'è lavoro di fans spiele natürlich manchmal c'è tempo davvero. Ma non svainse decis, c'è il tempo per se sves ed er il tempo scuperin e sfici importante e prezioso. Per vita qui, provainse dann spiller quist moments fici consenta manch. E clear il tempo liber is da manch guenz. Ma forse giusto per vita qui lo, as giuda quist tempo ence di più scupibuto. C'è voglia vari un po' tempo per me, sono dipendente da miei partenari, ci guarda sui difensi, ed inversamente ci si li stessi. Quei funzionano più bene, noi ans rispettanza e savanza ci amminciando noi o da bisogno per un po' tempo per se stessi. Ma usce importante con questo è il tempo scoperino importante. In abbe con mamma e pap, ma proprio scoperino. E qua per fortuna sostegno i nostri genitori, spiace, usce ci amminci tempo per ansa, ans regali in po' tempo bitte nus duas e giudare questo er proprio.
0: Sie erzählt aus ihrem Alltag. Christina Rantra, die Engadinerin, ist erst gerade zum zweiten Mal Mama geworden und da helfen Rübis und Stübis alle mit, dass sie auch noch ein bisschen Zeit für sich hat.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Das Radio Futo. Il Radio da Cheo. A dream as a street.

0: Minutas Rumantschas.
1: Radio Grischa.
0: Il Radio da Cheo.
2: Zwischen Kind, Familie, Beruf und Haushalt bleibt für sich selber manchmal wenig Zeit. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista verratet Christina Rantra heute, wie sie versucht, all die verschiedenen Rollen unter einen Hut zu bringen. Und warum es gar nicht egoistisch ist, einmal an sich selber zu denken.
3: Allegra e bundi. Benvenia in las minutas rumänches. Qui Stefna venza nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mütedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia, e vain, da fatto un secondo event, comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna, discorrinze nus con nostra giusta, oriunta l'ingiadina, Cristina Rantra. E Terella tuna quel bel momento c'è. Ella est vanteda d'in quart per la seconda volta mamma. Mia nona ha d'una dit, per fer un event, as trova duas. E oz, ans declara er Cristina nascuches fo events, ma però per avair temp per se schwes, as tu lavorer in gruppa. Que vol dir, il temp per se schwes e ser fici important. Cun vus, Cristina.
4: Per dir la verdet, c'è ter un buon equilibr non es d'una simpre. Min c'è tent füsse un imperurectus de più difficile pratica. Ich lavoro 100%, mio partenare 100%, o se c'è lavoro di fans pille naturil manch che c'è tempo da vento. Ma non svainse di zis, c'è il tempo per se sves, ed è il tempo scuperin, e si c'è importante e prezioso. Per vita qui, provainse, dan spiller quist moments, fitch consenta manch. E clear il tempo liber, is da manch guenz. Ma forse giusto, per vita qui là, as giuda quist tempo, enche de più scupibut. C'è un elevare un po' tempo per me, sono dipendente da miei partenari, ci guarda sul difens, ed inversamente c'è il stesso. Quei funziona fitch bene, nus ans rispettanza, e se vainse, c'è mincinde nus o da bisogno un po' tempo per se svesse. Ma usce importante, scuquiste, se il tempo scuperin importante. In abe scu mamma e pap, ma proprio scuperin. E co, per fortuna, ans sostegnen nos genitors, fitch, usce c'è mincitente pur einse, ans regali, hier im Potemp bitte nur du es in Judair gewischt. Er proppi.
2: Christina Rantra, erst gerade zum zweiten Mal Mama geworden. Alle helfen mit, dass die Engadinerin auch noch ein bisschen Zeit für sich hat.
0: Las Minutas Romanches.